0: Radio City.
1: Mame, un hit ești glai, le pus așa. Mala così smano dai fa una airplane mode.
2: Dai no.
1: Mala. Na rimo za.
2: Orie.
1: Vezi cum ești?
2: Mal.
1: Yo. Okay.
3: I love you, babe.